cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gore quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine di una presa tra la gente, perciò bambine, se sono qui per te stasera,